stessa per amarmi davvero. E ora spegni la luce, così potrò vederti come sempre ti ho visto, proprio quando non c'eri, come sempre ti ho visto, quando oggi era ieri, come sempre ti ho visto, proprio come non sei, ma è una notte d'amore. È una notte d'amore.

consuma il silenzio per far sì che in un gesto, dalla pelle alla pelle, vadano frasi mai dette, per far sì che tempeste tante volte vissute si trasformino in feste troppe volte volute, per far sì che un momento valga infine una vita, per far sì che un lamento ti accarezzi le dita, per far sì che un sussurro più non abbia rumore.

per far sì che un momento valga infine una vita, per far sì che un lamento ti accarezzi le dita, per far sì che un sussurro più non abbia rumore, per far sì che un sorriso abbia infine un colore, per far sì che, per Dio, sia una notte d'amore.

con il fede, con la fondaccia, fondaccia del mio Dio, e dico la fondaccia.

adesso voi prendetevi, non voglio più parole, non voglio più parole, non voglio più parole. Fuori di qua lasciatevi, si muore al sole, lasciatevi, lasciatevi, lasciatevi, lasciatevi. Pensate che...

baciar, ma come farò a non farmi tentare? Luna, luna, tu non mi guardare, luna, luna, tu non curiosare, luna, luna,

0: e va, e ve.
1: E beh, ma che, ma che?
2: Questo bacio che cos'è?
0: E vi, e va, Cirano vi dirà.
2: È un apostrofo rosa messo nella frase